Lo stesso discorso che ho fatto con il mio amico, con il mio amico, con il mio amico, con il mio amico, con il mio amico, con il mio amico, con il mio amico, con il mio amico, con il mio amico, con il mio amico, con il mio amico, con il mio amico, con il mio amico, con il mio amico, con il mio amico, con il mio amico, con il mio amico, con il mio amico, con il mio amico, con il mio amico, con il mio amico, con il mio amico, con il mio amico, con il mio amico, con il mio amico, con il mio amico, con il mio amico, con il mio amico, con il mio amico, con il mio amico, con il mio amico, con il mio amico, con il mio amico, con il mio amico, con il mio amico, con il mio amico, con il mio amico, con il mio amico, con il mio amico, con il mio amico, con il mio amico, con il mio amico, con il mio amico, con il mio amico, con il mio amico, con il mio amico, con il mio amico, con il mio amico, con il mio amico, con il mio amico, con il mio amico, con il mio amico